0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti. È tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento. Scrivila su un foglio. Bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola, indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: dolce risveglio, note indimenticabili, solo su Romantica.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 22 agosto 2026 e siamo pronti per l'oroscopo del giorno. Cominciamo dall'Ariete. Vivrete un sabato dinamico e pieno di attività che solleticheranno la vostra grinta. Cercate solo di non trascurare i bisogni affettivi di chi vi è vicino. Toro, vi concederete piccoli lussi e momenti di piacere che rigenereranno il vostro corpo. La compagnia di pochi e fidati amici sarà il segreto del vostro benessere. Gemelli, sarete pronti a socializzare con una leggerezza invidiabile, attirando simpatie ovunque. Le vostre parole saranno l'anima di ogni conversazione in cui sarete coinvolti. Cancro, preferirete la tranquillità domestica al caos esterno, ritrovando un equilibrio prezioso. Dedicatevi ai vostri hobby preferiti per nutrire la vostra sensibilità. Leone, sarete i protagonisti assoluti della serata, brillando per naturale eleganza e carisma. Riceverete attenzioni che confermeranno il vostro grande valore personale. Vergine, approfitterete del riposo per pianificare con cura i vostri prossimi passi futuri. Sarete soddisfatti della chiarezza mentale che riuscirete a fare dentro di voi. Bilancia, cercherete l'armonia in ogni piccola cosa e sarete ricompensati da una pace profonda. Un gesto gentile da parte di un amico vi scalderà il cuore. Scorpione, vivrete emozioni intense che preferirete esplorare con estrema e saggia discrezione. La vostra introspezione vi porterà a scoprire nuove forze dentro di voi. Sagittario, sarete spinti a esplorare nuovi luoghi o a fare programmi per l'immediato futuro. La vostra voglia di libertà troverà finalmente il giusto e meritato sfogo. Capricorno, vi sentirete fieri della stabilità che siete riusciti a costruire con impegno costante. Godetevi la sicurezza dei vostri affetti senza pensare troppo al lavoro. Acquario, romperete gli schemi della routine con un'iniziativa del tutto inaspettata e brillante. La vostra originalità vi permetterà di vivere esperienze fuori dal comune. Pesci, vi lascerete trasportare dalle vostre emozioni senza porre alcun filtro razionale. Sarete capaci di trasmettere un amore sincero a chiunque vi sia accanto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui prontissimi ad accendere un altro weekend romantico insieme. Un caloroso buongiorno e buon sabato a tutti da Benny Ronca. Scatta ufficialmente l'appuntamento con la vostra mattina su Romantica Radio. Io sono pronto a farvi compagnia fino alle 9. Per moltissimi di voi, lo so, c'è un pizzico di nostalgia perché questo sarà probabilmente l'ultimo weekend delle vacanze, ma poco male, perché siamo qui proprio per farvelo godere al massimo con le nostre canzoni. Insomma, facciamo quello che possiamo con le più belle canzoni d'amore di Romantica Radio e per farvi stare su in allegria. Accanto a me in regia, come sempre, prontissimo Simone Serpone. Vi lascio subito il nostro contatto WhatsApp per i vostri messaggi, per farci sapere come sono andate le vacanze e come affronterete questo viaggio di ritorno. 331 240 78 78, scriveteci, mi raccomando. Tra una manciata di secondi partiremo con la nostra sequenza musicale da paura. Le prime due canzoni, Edoardo Vianello con Da Molto Lontano e Roberto Soffici con Tanto Donna. Romantica Radio.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ed eccoci di nuovo insieme sulle frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio. Devo dire che il nostro sabato mattina, quello del 22 agosto, continua a prendere quota con il ritmo e la dolcezza giusta grazie a queste bellissime canzoni d'amore. E un saluto speciale lo voglio fare a chi si è messo all'ascolto di Romantica Radio proprio adesso, magari mentre sta preparando il primo caffè della giornata. E vedo anche il nostro telefono che inizia a riscaldarsi. Voi continuate a scriverci 331 240 78 78, e adesso continuiamo ad arricchire il nostro palinsesto, la nostra colonna sonora di questo weekend. Ci tuffiamo nelle emozioni delle grandi canzoni d'amore, nella nostra melodia solita. Sandro Giacobbe con Il mio cielo, la mia anima.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: E questo sabato mattina del 22 agosto prende sempre più forma grazie ai vostri messaggi e a queste belle canzoni d'amore. Ma adesso è il momento di far ripartire la nostra musica e lo facciamo con due brani dalla carica travolgente. Iniziamo con l'energia inconfondibile degli Showmen con Non si può leggere nel cuore, per poi passare alla voce graffiante e unica di Loredana Bertè, che ci augura buongiorno anche a te.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Devo dire che questo sabato mattina insieme vola via, che è un piacere. Io sono Benny Ronca e voi, meravigliosi radioascoltatori di Romantica Radio, possiamo dire che siete meravigliosi a fare da cornice a questo inizio di weekend. E lo so, molti di voi sono già in piedi, pronti per godersi questa ultima parentesi estiva, perché me ne accorgo grazie ai vostri messaggi che stanno arrivando numerosi nonostante l'ora. Allora amici, tra pochissimo daremo spazio alla nostra attesa rubrica Figli delle Stelle e l'appuntamento con l'oroscopo del giorno per scoprire cosa hanno in serbo le stelle per questa giornata del 22 agosto. Prima però ci ascoltiamo due bellissime canzoni. Arrivano i Dick Dick con Tra i fiori rossi di un giardino e Mango con La rosa dell'inverno. Restate con noi, mi raccomando, perché tra poco scopriremo insieme

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 22 agosto 2026, siamo pronti per l'oroscopo del giorno. Cominciamo dall'Ariete. Vivrete un sabato dinamico e pieno di attività che solleticheranno la vostra grinta. Cercate solo di non trascurare i bisogni affettivi di chi vi è vicino. Toro, vi concederete piccoli lussi e momenti di piacere che rigenereranno il vostro corpo. La compagnia di pochi e fidati amici sarà il segreto del vostro benessere. Gemelli, sarete pronti a socializzare con una leggerezza invidiabile, attirando simpatia ovunque. Le vostre parole saranno l'anima di ogni conversazione in cui sarete coinvolti. Cancro, preferirete la tranquillità domestica al caos esterno, ritrovando un equilibrio prezioso. Dedicatevi ai vostri hobby preferiti per nutrire la vostra sensibilità. Leone, sarete i protagonisti assoluti della serata, brillando per naturale eleganza e carisma. Riceverete attenzioni che confermeranno il vostro grande valore personale. Vergine, approfitterete del riposo per pianificare con cura i vostri prossimi passi futuri. Sarete soddisfatti della chiarezza mentale che riuscirete a fare dentro di voi. Bilancia, cercherete l'armonia in ogni piccola cosa e sarete ricompensati da una pace profonda. Un gesto gentile da parte di un amico vi scalderà il cuore. Scorpione, vivrete emozioni intense che preferirete esplorare con estrema e saggia discrezione. La vostra introspezione vi porterà a scoprire nuove forze dentro di voi. Sagittario, sarete spinti a esplorare nuovi luoghi o a fare programmi per l'immediato futuro. La vostra voglia di libertà troverà finalmente il giusto e meritato sfogo. Capricorno, vi sentirete fieri della stabilità che siete riusciti a costruire con impegno costante. Godetevi la sicurezza dei vostri affetti senza pensare troppo al lavoro. Acquario, romperete gli schemi della routine con un'iniziativa del tutto inaspettata e brillante. La vostra originalità vi permetterà di vivere esperienze fuori dal comune. Pesci, vi lascerete trasportare dalle vostre emozioni senza porre alcun filtro razionale. Sarete capaci di trasmettere un amore sincero a chiunque vi sia accanto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: E dunque, romantici mattinieri all'ascolto, abbiamo fatto un meraviglioso viaggio tra i segni zodiacali grazie al nostro appuntamento Figli delle Stelle e alla voce inconfondibile di Roberto, che ritroveremo intorno alle ore 8 per un secondo appuntamento. Intanto, se vi siete svegliati da poco, se avete appena acceso la radio in macchina, vi ricordo che potete far sentire la vostra voce. Se volete, inviate un messaggio o una nota vocale al 331 240 78 78. Ora direi di aprire le danze di questa seconda ora, amici romantici mattinieri all'ascolto, con due pezzi d'autore di rara bellezza, direi, che sono tra l'altro perfetti per accompagnare le prime luci di questa giornata, di questo inizio weekend. Partiamo dunque con La raffinatezza internazionale di Quincy Jones con Just Once, per poi lasciarci conquistare dall'intensità unica di Anna Oxa con La sua storia. Buon inizio di seconda ora a tutti qui su Romantica Radio.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: E abbiamo appena assaporato le atmosfere calde, solari e appassionate della nostra collection Napoli Pop, che è un vero e proprio omaggio alla grande tradizione partenopea che è capace sempre di far vibrare le corde dei nostri cuori. Vi ricordo che in regia c'è Simone Serpone, io sono Benny Ronca e adesso proseguiamo con la nostra navigazione musicale con due interpretazioni intense e ricche di emozioni. La prima è l'inconfondibile eleganza di Loretta Goggi con Oceano e poi la poesia con la P maiuscola firmata da Gino Paoli con la sua indimenticabile Lei sta con te. E allora, amici romantici, mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dalle grandi emozioni di Romantica Radio. Buon ascolto.

0: Sei su Romantica, il modo migliore per iniziare la giornata.
1: Lei

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Sempre insieme su Romantica Radio per questo primo appuntamento del weekend con Benny Ronca. Intanto vi ricordo che potete portare la musica e l'energia di Romantica Radio sempre con voi ovunque vi troviate, grazie alla nostra app ufficiale che potrete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone. Bene, se non l'avete ancora fatto, fatelo in questo momento. E poi ci sono tante altre modalità di ascolto della nostra radio. Visitate il nostro sito Romantica Radio. Radio.it. Adesso torniamo subito alla musica con due voci leggendarie senza tempo. La profondità inconfondibile di Demis Rousseau con Credo e poi un grande Little Tony con la sua Riderà.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Ciao romantica radio, sei stupenda, eccezionale, tutti gli aggettivi più belli sono per te. Grazie di cuore, un saluto a tutti, Daniele da Cava dei Tirreni.
1: Ciao Romantica Radio, Bruno dalla città di Torino, vi ascolto perfettamente in DAB. Grazie di tutto.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: E la mattinata scorre velocissima qui su Romantica Radio ed anche in maniera piacevolissima grazie a queste belle canzoni d'amore e soprattutto ai vostri messaggi che stanno arrivando anche questa mattina copiosi. Intanto, amici romantici, vi invito a seguirci anche sui nostri social, quindi cercateci su Facebook, su Instagram e su TikTok. Troverete qui tanti contenuti esclusivi, tante curiosità, tante foto, insomma tante belle cose per rimanere in contatto con noi anche durante la giornata. E magari, se volete, vi fa piacere, lasciate anche un bel like oppure commentate e condividete la vostra passione per la grande musica così come la facciamo noi. E a proposito di grande musica, amici romantici, ora andiamo a ripescare due pietre miliari che tutti, ma proprio tutti, conosciamo e cantiamo a memoria. I Cugini di Campagna con la loro immortale Anima Mia e poi Pupo con Chissà Se Domani.
1: Romantica.
2: Romantica. Le dolci note del mattino.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 22 agosto 2026, siamo pronti per l'oroscopo del giorno. Cominciamo dall'Ariete. Vivrete un sabato dinamico e pieno di attività che solleticheranno la vostra grinta. Cercate solo di non trascurare i bisogni affettivi di chi vi è vicino. Toro, vi concederete piccoli lussi e momenti di piacere che rigenereranno il vostro corpo. La compagnia di pochi e fidati amici sarà il segreto del vostro benessere. Gemelli, sarete pronti a socializzare con una leggerezza invidiabile, attirando simpatia ovunque. Le vostre parole saranno l'anima di ogni conversazione in cui sarete coinvolti. Cancro, preferirete la tranquillità domestica al caos esterno, ritrovando un equilibrio prezioso. Dedicatevi ai vostri hobby preferiti per nutrire la vostra sensibilità. Leone, sarete i protagonisti assoluti della serata, brillando per naturale eleganza e carisma. Riceverete attenzioni che confermeranno il vostro grande valore personale. Vergine, approfitterete del riposo per pianificare con cura i vostri prossimi passi futuri. Sarete soddisfatti della chiarezza mentale che riuscirete a fare dentro di voi. Bilancia, cercherete l'armonia in ogni piccola cosa e sarete ricompensati da una pace profonda. Un gesto gentile da parte di un amico vi scalderà il cuore. Scorpione, vivrete emozioni intense che preferirete esplorare con estrema e saggia discrezione. La vostra introspezione vi porterà a scoprire nuove forze dentro di voi. Sagittario, sarete spinti a esplorare nuovi luoghi o a fare programmi per l'immediato futuro. La vostra voglia di libertà troverà finalmente il giusto e meritato sfogo. Capricorno, vi sentirete fieri della stabilità che siete riusciti a costruire con impegno costante. Godetevi la sicurezza dei vostri affetti senza pensare troppo al lavoro. Acquario, romperete gli schemi della routine con un'iniziativa del tutto inaspettata e brillante. La vostra originalità vi permetterà di vivere esperienze fuori dal comune. Pesci, vi lascerete trasportare dalle vostre emozioni senza porre alcun filtro razionale. Sarete capaci di trasmettere un amore sincero a chiunque vi sia accanto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: E così abbiamo appena riascoltato il nostro appuntamento con le stelle, le previsioni dell'oroscopo guidate dalla voce inconfondibile del nostro Roberto. Per chi se le fosse perse queste previsioni, vi ricordo che potete andarle a ripescare sul nostro sito web romanticaradio.it. Se volete rivivere le emozioni, amici romantici, dei nostri programmi o scoprire contenuti speciali, vi invito a seguire il nostro canale ufficiale YouTube. Lì troverete tantissime interviste esclusive ai grandi big della musica, raccolte musicali, collection, insomma tante belle cose. Iscrivetevi, è tutto gratuito, mi raccomando, potete farlo tranquillamente, e magari attivate anche la campanella così non perderete nessun contenuto, nessuna produzione di Romantica Radio. E adesso inauguriamo la terza ora di questo primo appuntamento del weekend con due canzoni incredibili: Jackie James con Need Your Love e Mina con il suo capolavoro.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Ed eccolo qui, è arrivato uno dei momenti più attesi e divertenti del nostro sabato mattina. Mettete da parte tutto, amici, mi raccomando, almeno per un attimo, perché su Romantica Radio scatta l'ora del cruciverbone. Dunque avrete la possibilità di conquistare uno dei nostri gadget. Sappiamo benissimo che il cruciverba è il passatempo per antonomasia dell'estate. Beh, c'è anche qualcuno che lo fa d'inverno, è ovvio. Chissà quante volte lo abbiamo fatto sotto l'ombrellone. Bene, oggi vi diamo la possibilità di conquistare uno dei nostri gadget. Dovete soltanto rispondere esattamente. Vi darò degli indizi, ovviamente. Allora, siete pronti a indovinare questa parola del cruciverba? Orecchie ben aperte, mi raccomando. Attenzione, ha la coda, ma non è un animale. È composta esattamente da 6 lettere. Un altro indizio? Sì, ve lo do. Inizia con la lettera C. Allora, ci siete o no? Beh, facciamo una cosa, vi do un altro aiutino. E per finire, la vediamo ogni anno a brillare nei nostri presepi. Ma è facilissimo, dai, via i messaggi. 331 240 7878. Mi raccomando, soltanto messaggi su WhatsApp.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
2: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
1: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
2: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo, c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
1: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
2: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronti a passare dalla cucina al tavolo.
1: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
2: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti dal presidente Donald Trump su diversi prodotti canadesi sono entrati oggi in vigore. Il Canada imporrà a sua volta tariffe equivalenti sugli Stati Uniti. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito ieri Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso stanotte almeno 2 persone, lo riportano le autorità locali. L'amministrazione militare nella capitale ucraina, dopo aver diramato un allarme missilistico, ha segnalato un incendio in un magazzino. L'alta pressione torna a rafforzarsi sulla penisola, favorendo un quadro prevalentemente stabile in questo fine settimana. Il nord resterà però esposto a maggiore nuvolosità e a qualche pioggia isolata. Lo sport avvia oggi il campionato di Serie A di calcio. In campo Inter Monza Udinese Como alle 18:30, poi Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20:45. Per la Formula 1 sprint e qualifiche oggi in Olanda. Nel tennis Cobolli stasera cerca la finale a Cincinnati. Per il volley azzurre hockey agli europei contro la Croazia, oggi sfidano il Montenegro. A Taranto iniziano i giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Ed eccoci arrivati all'ultimo miglio di questo primo appuntamento del sabato mattina su Romantica Radio con Benny Ronca. Abbiamo appena fatto il punto della giornata con le news per rimanere sempre aggiornati su quello che accade nel mondo e in Italia. Ma adesso tenetevi pronti, amici romantici, perché tra pochissimo proveremo a sbloccare i vostri ricordi grazie alla nostra rubrica dedicata agli oggetti cult di un determinato periodo. Bene. Siete curiosi di sapere di quale oggetto parleremo in questa puntata, in questa settimana? Beh, allora restate incollati alla radio. Vi dico soltanto che ci abbiamo provato tantissime volte a mettere insieme i colori, a girare, tric-trac. Bene, restate in ascolto, così proviamo a sbloccare questo ricordo meraviglioso. Adesso una canzone stupenda, bellissima. Arriva Don Bacchi con L'immensità.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa. Ti sblocco un ricordo.
1: Questa storia è più complicata del cubo di Rubik. Se avete immediatamente capito il perché, allora vuol dire che, come tanti di noi, anche voi avete provato a riordinare per colori ogni facciata del famosissimo cubo. E non rammaricatevi per non esserci riusciti. Sappiate che la storia dice che al mondo solo in pochi hanno completato più di 3 facce. Il cubo è il più celebre poliedro magico 3D inventato dal professore di architettura e scultore ungherese Erno Rubik nel 1974. Per risolvere il rompicapo bisognava fare in modo che ogni faccia torni a mostrare un solo colore. Il cubo fece il suo debutto internazionale alle fiere di giocattoli di Londra, Parigi, Norimberga e New York nel gennaio e febbraio 1980 e fu accolto tiepidamente per poi esplodere l'anno successivo. Ma solo nel 1982 ne furono venduti oltre 100 milioni di pezzi. E mentre soprattutto i ragazzi passavano il tempo cercando di risolvere questo rompicapo, tra i primi posti in classifica c'era questo brano.

0: Tanto grande fu la fortuna del cubo di Rubik che nacquero gare in tutto il mondo e fu coniato anche il nome dei più veloci, gli Speed Cooper. Ma sapete quante mosse ci vogliono per completare l'intero cubo? I modelli matematici indicano non meno di 20, ma il record mondiale si è fermato a 16 mosse. In quanto tempo? In meno di 20 secondi. E se non è velocità questa?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, sono Tony e chiamo da Milano. Vi ascolto da poco e appena ho sentito le vostre canzoni mi sono innamorato subito. Sono un romanticone, vi ascolterò sempre. Un abbraccio e buona giornata.
1: Romantica Radio, grazie per rimandarmi con la memoria ai tempi della mia giovinezza con le splendide canzoni che mandate in onda. Grazie.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Ed eccoci arrivati purtroppo ai saluti finali di questo sabato 22 agosto su Romantica Radio per questo primo appuntamento del weekend. Un grazie di cuore davvero enorme a tutti voi che ci avete scritto su WhatsApp e che ci avete seguito fin dalle prime luci dell'alba. Ricordatevi una cosa, amici, la vostra compagnia è sempre il regalo più bello per iniziare il weekend nel modo giusto, ricordatevelo sempre. E prima di chiudere i bagagli di questa puntata voglio darvi la risposta esatta del crew.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

grazie, grazie amici romantici, buon romantico weekend da Simonetta. Mamma mia come corre il tempo, già si vede in lontananza la fine del mese di agosto. Buon sabato a tutti amici, come state, come state? Grazie a Benny che è stato con noi fino a qualche minuto fa, Simone Serpone che invece continua in regia anche oggi, 4 ore da trascorrere insieme. Buone vacanze, buona estate se la vostra estate è finita, se sta iniziando, se avete programmato le vacanze settembrine. L'importante è che siate con noi con Romantica Radio. Simonetta da questo momento fino alle 13 pronta a farvi compagnia con un sacco di chicche, novità e appuntamenti dedicati a voi, alla possibilità di portare a casa i gadgets di Romantica Radio e ovviamente la nostra musica. C'è subito Io non vivo senza te di Raffaella Carrà e Umberto Balsamo. Questa è Se fossi diversa.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: E allora, mentre va via l'appuntamento con la nostra collection Napoli Pop, Simonetta vi ridà il benvenuto se vi siete svegliati in questo momento, siete su Romantica Radio, 4 ore insieme. Per interagire con noi raccontateci quello che state facendo, come va la vostra estate, 331-240-7878. Mi raccomando, più tardi c'è anche l'appuntamento con il cruciverba per portare a casa i nostri gadgets e poi ti sblocco un ricordo. Oggi vi sblocchiamo un ricordo legato in particolar modo a un'epoca, ma lo scopriremo solo vivendo. Adesso arriva il giardino dei semplici con miele e subito Vincenzo Spampinato, questa è Innamorati di me.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: E allora, mentre il tempo vola, quando si è insieme, Simonetta vi fa fare il solito salto all'indietro nel tempo, perché oggi ricordiamo si celebrano due nascite, diciamo così, perché nel 1862 in edicola arrivava il primo numero del quotidiano Il Roma, autorevolissimo quotidiano napoletano e non solo, anzi salutiamo tutti i colleghi, gli amici e il direttore del Roma, che sappiamo essere un nostro ascoltatore. E poi nel 1902, proprio oggi, 22 agosto, veniva fondata la Cadillac, l'auto di super lusso che è stata ed è ancora uno status symbol per l'America, diciamo così, benestante. Va bene, detto questo, continuiamo con la nostra musica. Arrivano i Giganti con Una ragazza in due e Tandy Pendergrass. Questa è Close the Door.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: Ciao Romantica, ottima radio, complimenti davvero, ci fate ricordare i bei tempi della gioventù. Grazie, grazie, Roberto da Fucecchio, provincia di Firenze.
1: Ciao Romantica Radio, è bello ascoltare tanta musica che fa piacere, tanti ricordi belli, ma poi date pure tante notizie. Un bacio a tutti.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E allora, dopo aver ascoltato le vostre voci effervescenti al 331-240-7878, salutiamo Elisa, che è di Napoli ma sta tornando a Genova perché per lei le vacanze sono finite e si prepara a tornare a scuola perché insegna da qualche anno lì. Cara Elisa, va bene, insomma, da Napoli a Genova, sempre aria di mare, dai, diciamo che noi siamo ostaggio proprio, no, della bellezza delle città di mare, e Genova pure è splendida. Salutaci i tuoi studenti, intanto ti regaliamo Rimmel di Francesco De Gregori e subito Gianni Nazzaro, Questo sì che è amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: E ben ritrovati, buone vacanze, buona estate, seconda ora con Simonetta. Attenzione, tra un po' parleremo degli errori che si fanno quando si mette la protezione solare, che sappiamo, no, che c'è chi adesso sta andando in vacanza, magari ancora un po' bianchettino, e quindi deve cominciare a fare tutta la preparazione per il sole. Attenti, tranquilli, tra un po' Simonetta vi dice cosa consigliano gli esperti. Arriva Massimo Ranieri con Momento e subito Guido Piano, e lui è Fabio Concato.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana. Se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

E allora amici, siete pronti a sapere quali sono gli errori che al mare fanno invecchiare la pelle? Ve ne dico uno che molte persone non si aspettano. Bisogna fare attenzione all'idratazione, ma non quella della pelle dall'esterno, bensì quella interna, cioè acqua da bere. Ma acqua, non parliamo di bibite, zuccherine, zuccherate, no, parliamo di acqua semplice, perché tra temperature elevate e sudorazione eccessiva la disidratazione cutanea favorisce l'invecchiamento epidermico, che si manifesta con piccole linee sottili, delle rughettine. Quindi oltre a proteggerci dobbiamo bere tanto, e quindi se siamo abituati durante l'inverno a bere un litro e mezzo d'acqua, e magari qualcosa in più ci sta bene. Ve l'aspettavate questa cosa? Ecco, quindi bando alle ciance, portatevi la borraccia e oltre a proteggervi con la crema, idratatevi dall'interno. Detto ciò, torniamo alla musica, poi ancora torniamo a parlare di questo fattore di protezione, di questa strategia. Noi due e l'amore, Giulia e Giulia, e subito Laurent, questa è Sing Sing Barbara.

0: cui venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi e cercavi di abbracciare il sole.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
6: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
5: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
6: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo, c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
5: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
6: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri due panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
5: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
6: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
7: Romantica News.
8: Ben trovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia intorno alle 9 di questa mattina. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni ci sarebbero diverse persone coinvolte e il tetto dell'edificio sarebbe crollato. Russia ancora all'attacco dell'Ucraina. Una serie di esplosioni consecutive hanno scosso Kiev oggi intorno all'1 di notte, ora locale. Pochi minuti prima nella capitale ucraina era scattato l'allarme aereo. Gli attacchi hanno causato almeno 2 morti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti dal presidente americano Donald Trump su diversi prodotti canadesi sono entrati oggi in vigore. Il Canada imporrà a sua volta tariffe equivalenti sugli Stati Uniti. Temperature in calo al nord ancora AFA con caldo record al centro-sud, prigioniero della morsa dell'ondata africana che ora sta per riprendere vigore. L'Italia è di fatto spaccata in due dal meteo tra maltempo nel settentrione e picchi estremi resi insopportabili dall'umidità nel resto del paese. Terminano le ferie e le vacanze. Questo fine settimana si assisterà al controesodo. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da venerdì 21 sino a domenica 23 agosto sulle strade e autostrade della società del gruppo FS ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: E allora, grazie ovviamente ai nostri amici della redazione che tornano puntuali con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Noi stiamo parlando degli errori che invecchiano la pelle in estate, perché è vero, noi usiamo il filtro solare, la protezione, facciamo attenzione al fototipo, eccetera eccetera eccetera, però abbiamo già detto prima che bisogna anche idratarsi dall'interno. Un altro errore che contribuisce a invecchiare la pelle, sapete qual è? Non detergere la pelle a fine giornata, perché sempre gli esperti dicono proprio questo, che la pulizia profonda dopo una giornata trascorsa al sole è fondamentale, perché ci sono residui di sebo, sudore, salsedine, inquinanti ambientali, e quindi che cosa succede? Che vengono favoriti i processi infiammatori e lo stress ossidativo. Una detersione delicata seguita dall'applicazione di prodotti lenitivi, antiossidanti, contribuisce quindi a favorire i processi naturali di riparazione cutanea, che come sappiamo avviene soprattutto durante la notte, va bene? Oh, questi sono due segreti importantissimi. Speriamo insomma che tutti, io per prima, facciamo tesoro di questi accorgimenti. Torniamo adesso alla musica, perché ci sono i Mattia Bazar con Solo Tu e Franco Battiato. Questa è Sentimento Nuovo.
7: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Salve Romantica Radio, sono Antonella e vi contatto da Foggia attraverso la melodia delle vostre stupende canzoni che ascolto grazie a voi. Il cuore esulta di gioia e l'anima si veste di tanta poesia. Complimenti a tutto lo staff che ha saputo compiere un vero e proprio miracolo di comunicazione. Con tanto affetto, Antonella.
1: Romantica, vi ascolto perfettamente da Bari. Ascoltarvi è un meraviglioso viaggio nel tempo. Grazie.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

allora, dopo l'immancabile saluto agli amici protagonisti dello spazio Ciao Romantica, dobbiamo salutare anche Eugenio, che fa parte della grandissima comitiva carovana di persone che sono di rientro appunto dalle vacanze. Caro Eugenio, grazie per i complimenti che ci fai. Lui ha approfittato di una partenza intelligente, quindi si è messo in auto, non sta trovando traffico fino ad ora, meno male, ci fa molto piacere, e ci ascolta rilassandosi. Grazie caro Eugenio. Allora, a te regaliamo il meraviglioso Peppino di Capri, che è venuto a mancare poco tempo fa, con auguri, e subito Adriano Celentano, questa è Azzurro.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per la

0: affitto. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Ed eccoci pronti a ripartire, questa è la terza ora con Simonetta. Ben arrivati ovunque voi siate, buona estate, buone vacanze, che siano iniziate o finite, state lì, perché abbiamo ancora due ore da trascorrere insieme, piene di chiacchiere, messaggi, notizie. Abbiamo l'appuntamento col Cruciverba, insomma tanti motivi per stare con noi. Prima però ascoltiamo La libertà di Marco Masini e subito Wes, questa è La solitudine.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Allora, buon viaggio a quanti ci stanno ascoltando. Arrivano veramente valanghe di messaggi di tanti amici che stanno tornando dalle vacanze, e del resto lo sappiamo comunque, insomma, ormai le vacanze purtroppo sono sempre più brevi, e quindi mentre una volta si facevano 2-3 mesi, no? I bambini tornavano a casa praticamente a fine settembre pronti per ricominciare la scuola, adesso insomma se ci si ritaglia un paio di settimane in estate, diciamo che bisogna ritenersi fortunati. Amici, andate piano, andate piano. Magari se volete ascoltarci, lo sapete, abbiamo la nostra app, oltre al web, al DAB, all'FM, abbiamo la nostra app che vi permette anche di ascoltare dal cellulare Romantica Radio. Sempre però fatela scaricare da chi è accanto a voi, va bene? Oppure potete andare sulla pagina romanticaradio.it, andate su live.romanticaradio.it, sto parlando ovviamente della pagina Facebook, e ci ascoltate anche da lì. Insomma, Romantica Radio non vi lascia mai. Ascoltiamo adesso Alice, Io voglio vivere, e Noi ragazzi di oggi, e lui è Luis Miguel.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: E allora, amici romantici, siete pronti al rientro dalle vacanze a trovare nuovamente sul teleschermo una delle serie più amate delle ultime stagioni televisive? Stiamo parlando di Doc. Ebbene sì, la serie, la fiction che ha veramente macinato ogni record di ascolto con Luca Argentero e della quale abbiamo visto già tre stagioni, è pronta a tornare sui teleschermi il 24 settembre. Quindi annotate, dai, non pensate tanto alla malinconia della fine delle vacanze. Ci sono anche delle cose carine che ci aspettano, tipo appunto il rientro con questa serie tanto tanto amata. 24 settembre torna Doc, va bene? E poi magari insomma daremo uno sguardo anche al resto del palinsesto televisivo, anche se oggi insomma la televisione veramente offre tanto tanto tanto. Torniamo alla musica, la gente parla dei collage, subito Nada, questa è Cuore Stanco.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

0: romantica anche in Sardegna, vi ascolto, siete fantastici, Raffaele Blue Moon da San Marcellino, siete fantastici.
1: Ciao romantica, sono Maria da Gricignano. Vi ascolto tutti i giorni, sia in macchina e sia a casa. Siete fantastici, ascolto musica che in altre radio non ascolto. Mi accompagnate tutta la giornata. Ciao ciao.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ma io lo sapevo che appena parlavo di serie televisive si scatenava un putiferio, perché ci ha scritto Antonella che dice: cara Simo, io ti confesso che non guardo più la televisione generalista, le mie serie preferite sono le serie crime su Netflix. Vabbè, cara Antonella, con me sfondi una porta aperta. Io sono un amante del genere crime, dei thriller, sia film che serie TV, ma miniserie, attenzione, non più di 8 puntate, perché altrimenti veramente io divento dipendente. Vabbè, comunque grazie ad Antonella per il tuo commento al 331 240 78 78. Anche voi ditemi se avete qualche serie in particolare che vi piace, va bene? Nel frattempo noi vi facciamo ascoltare I Nomadi con Io Vagabondo e subito Alberto Kelly. Questa è Passa

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

E allora siamo arrivati anche all'ultima ora insieme, ben arrivati, ben ritrovati, siete con Simonetta fino alle 13, ancora un sacco di cose da fare insieme, tra poco ti sblocco un ricordo, ma prima il nostro cruciverba, anche oggi la possibilità di portare a casa uno dei gadgets di Romantica Radio, tutto questo tra pochissimo, prima Char Aznavour con lei e subito Idea 2, questa è Potrei.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: E allora anche oggi siamo pronti a regalarvi gadgets di Romantica Radio. È facilissima la definizione di oggi, perché, allora, immaginate che quando si chiede un'impresa impossibile è come voler far passare un cammello nella sua cruna. Che cos'è? Tre lettere, l'ultima è la O. Ripeto, quando chiediamo un'impresa impossibile è come se volessimo far passare un cammello nella sua cruna. Tre lettere, l'ultima è la O. Di cosa stiamo parlando? 331 240 78 78.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
4: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
3: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
4: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo, c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
3: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
4: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronti a passare dalla cucina al tavolo.
3: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
4: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
5: Romantica News.
6: Ben ritrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, sono 2 le persone rimaste ferite dopo il crollo del tetto di una palazzina a Perugia avvenuto questa mattina. A darne notizia sono i vigili del fuoco. Il crollo ha coinvolto il quarto e ultimo piano dello stabile, provocando danni alla struttura. È stato aperto un fascicolo civile per valutare le responsabilità genitoriali della madre e del padre di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nel quartiere Zen, dove risiede la famiglia, ci sarebbe una credenza popolare secondo cui i bambini a seguito delle vaccinazioni diventano autistici. Per questo si rifiutano categoricamente di effettuare la vaccinazione obbligatoria ai propri figli. La Russia ancora all'attacco dell'Ucraina. Una serie di esplosioni hanno scosso Kiev intorno a 1 di notte. Pochi minuti prima nella capitale ucraina era scattato l'allarme rosso. Gli aerei hanno causato almeno 2 morti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Anche l'Olanda si prepara a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo per i quali il nostro paese è considerato competente secondo le regole europee. Diventano così 7 i paesi che hanno annunciato o avviato procedure procedure per riportare in Italia migranti arrivati nel nostro paese e poi trasferitisi in altri stati dell'Unione Europea. Temperature in calo al nord, ancora afa con caldo record al centro-sud, prigioniero della morsa dell'ondata africana. L'Italia è di fatto spaccata in due dal meteo, tra maltempo nel settentrione e picchi estremi resi insopportabili dall'umidità nel resto del paese. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: E allora vi siete scatenati al 331-240-7878, perché l'indovinello di oggi è facile, no? Il voler far passare il cammello attraverso la cruna di questo oggetto è anche una cosa, insomma, diciamo importante, un modo di dire molto, come dire, molto famoso, e quindi io già so che in tanti avete scritto appunto al nostro WhatsApp. Vedremo chi è stato il più veloce. Intanto tra poco vi sblocchiamo un ricordo con i gelatini degli anni 80, quelli coloratissimi, va bene? Prima però ascoltiamo Nelle mie notti di Sergio Endrigo e subito Occhi di Marzo, e lui è Edoardo De Crescenzo.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: sblocco un ricordo.
1: Oltre ai tormentoni estivi, le estati degli anni Ottanta hanno avuto un altro ingrediente fondamentale, i gelati, molti dei quali poi tolti dal commercio, un'invasione di coloranti e forme fantasiose che hanno caratterizzato tutte le estati degli anni Ottanta. Pronti a tornare indietro? Complice del successo della TV commerciale e dei suoi primi cartoni animati, nelle gelaterie arrivò il gusto puffo, rigorosamente blu, con sapore niente. Non sapeva di niente, ma in compenso metteva allegria. Il piedone, poi, era uno stecco a forma di piede alla panna e fragola, con striature di caramello. E ve lo ricordate, il Dalek? Era un gelato per veri nerd. Infatti, il Dalek era ispirato ai cattivi della serie Doctor Who ed era pubblicizzato come i freddi dal cuore morbido. Con una caratteristica, lasciava la lingua di un brillante colore blu. I Dalek aprirono la strada ad altri esperimenti simili, il Lemonissimo e il Magic Cola. Ma a proposito di tormentoni...

0: Nell'elenco degli indimenticabili di quegli anni non possiamo non inserire il Calippo Fizz. Su questo ghiacciolo le battute negli anni si sono sprecate, ma il gusto cola e il soffrizzare in bocca sono rimasti nella memoria di tutti noi.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Siete un magnifico tuffo nel passato. Grazie, Antonio da Napoli.
1: Ciao romantica, sono Paolo di Napoli, che in questo momento mi trovo in Grecia e ascolto anche qui la vostra radio. Siete formidabili.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai

Ora su Ciao Romantica. E allora amici romantici, anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, grazie per essere stati in mia compagnia. Simonetta cede la linea al bug a Simone Serpone, che continua a coordinare la regia e ovviamente vi dà la soluzione del cruciverba. Stavamo parlando prima del lago, no? Quando si dice far passare un cammello nella cruna di un ago. Ecco, mi raccomando, questo appuntamento torna, quindi tranquilli se non siete stati più veloci. Simonetta invece torna domani a partire dalle 9, vi aspetto, siate puntuali, ciao!

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Buon pomeriggio, bentrovati, buon sabato da adesso con il Baga. Saluto come sempre Simonetta De Chiara che ci ha accompagnato fino a questo momento. Abbiamo 4 ore a nostra disposizione per immergerci in questa giornata davvero speciale, in questo weekend che sa già di rientro, che sa già di quaderni, di libri, di compiti per le vacanze da cercare di sistemare, perché poi sembra che quest'anno, in base al sito scuola.net, ci sia stato un carico veramente speciale di compiti assegnati ai ragazzi, quindi non è una situazione assolutamente trascurabile. Poi ci sono quelli che sono arrivati in vacanza proprio in questo weekend nei loro luoghi più amati. Buone vacanze assolutamente anche a voi che siete l'ascolto, cari ascoltatori romantici. Fra poco gli Eagles di I Can Tell You Why, subito Christian con Cara.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: La Collection Napoli Pop, una città che è un fermento di talenti, una città straordinariamente caotica. Il carattere dei napoletani è assolutamente, io lo adoro, non essendo di Napoli, però ecco, diciamo che ho un sacco di amici che vivono a Napoli e non solo, e da loro ho imparato sempre a vedere il lato positivo delle cose, che non è assolutamente trascurabile. Questo naturalmente si respira anche attraverso la musica che arriva da quella città. Fra poco su Romantica Radio, Bobby Solo con Se piangi se ridi. Subito c'è Lucio Battisti con Ancora tu.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Siete su Romantica Radio insieme al Baga fino alle 17. Dopo Ferragosto è un po' come quando in mare c'è la bassa marea improvvisamente, no? Ecco, peschiamo poco, ecco, stiamo a galla un po' meno, mettiamola così, anche perché fondamentalmente siamo tornati a quelle che sono le nostre consuete attività, almeno per coloro che sono rientrati. Ma la vostra colonna sonora è sempre lì, di fianco a voi. Fra poco sentirete Michele Pecora con Ritrovarti subito. Gli Albatros, che dire, gli Albatros è stato un gruppo degli anni 70, fondato nel 74 niente poco di meno che da Toto Cotugno, che veniva già da altre esperienze. Bene, c'è da dire che questo gruppo, dopo aver firmato un contratto discografico importante, praticamente incide un album che ha un grandissimo successo, diciamo soprattutto in Francia. Nel 1976 arrivano al Festival di Sanremo con questa canzone che vede la voce recitante di Silvia Dionisio. Si tratta di Volo AZ 504, con cui apriamo questa sequenza dagli Albatros.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci sono.

Il viaggio delle emozioni continua solo su Romantica.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.com.

0: romantica. Perché ascolto questa radio? Perché nelle mie trasferte in macchina l'ascolto, e questo perché è relax, è piacevole relax. Le musiche sono belle, gli intermezzi vocali, quello che voi dite è assolutamente gradevole, piacevole da sentire, e questo è il motivo principale.
1: Mi chiamo Tamino Straface della provincia di Cosenza, esattamente Corigliano Rossano. Grazie perché ci fate compagnia e ci fate ricordare tante belle canzoni. Alcune le avevamo anche, dico la verità, da boomer dimenticate. Grazie.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

parti, direi, su Romantica, ed è una gran bella opportunità. Nella prossima sequenza, fra poco, Roberto Soffici con Un taxi giallo, subito Neil Diamond con September Morn.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Questa è Romantica Radio 7 con il Baga fino alle 17. Elton John ha lanciato un messaggio di grande positività qualche giorno fa, un importante traguardo personale celebrato con un messaggio semplice ma ricco di significato. Ha condiviso sui social la sua gioia per i suoi 36 anni di sobrietà, ricordando il lungo percorso che lo ha portato a lasciarsi alle spalle la dipendenza da alcol e droghe, un cammino iniziato nel 90 e che oggi il cantante considera una delle più grandi vittorie della sua vita, e direi che ha perfettamente ragione. Fra poco i Pooh con La città degli altri, subito c'è Marcella con Nel mio cielo puro.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Questo è Romantica Radio, siete con il Baga fino alle 17. Uno degli argomenti centrali di questo periodo è, quando si torna dalle vacanze, come protrarre i benefici dell'abbronzatura. Diciamoci la verità, abbronzati siamo più belli, diciamo che anche il senso di salute è decisamente molto più spiccato, e allora se vi guardate intorno in rete stanno cominciando tutti i tutor possibili e immaginabili, dove insegnano strategie a volte piuttosto bizzarre e come sempre richiama a fare molta attenzione su quali possano essere le scelte più azzeccate per farci durare l'abbronzatura più a lungo. Fra poco Christophe, La fine di un amore, subito c'è Claudia Mori con Non succederà più.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Sabato pomeriggio su Romantica Radio, salutando anche tutte quelle persone che hanno approfittato di questa giornata per provare a rimettere anche il naso in palestra. Sì, insomma, no? Ecco, giustamente ci si è anche un po' lasciati andare durante le vacanze, anche se i consigli erano quelli di poter mantenere anche un po' di movimento, un po' di cosiddetto fitness anche nei luoghi di aggregazione estiva, però insomma uno ha diritto anche a tutta la sua pigrizia ed estate, diciamo, soprattutto anche con il caldo, se vogliamo prendere una scusa di quelle inattaccabili, ecco, si è decisamente più pigri, quindi oggi c'è qualcuno che prova a riavvicinarsi a quel luogo e naturalmente a ricominciare a prendersi cura di sé. Noi vi facciamo sentire fra poco Nico De Gabbiani con Parole, subito Renato Zero con Voglia.
3: Romantica.
4: Romantica. Emozioni senza tempo.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, siamo in macchina, vi ascoltiamo sempre. In questo momento io, mio marito e mio figlio ascoltiamo Fabio Concato. Un bacione da Nicole, Sergio e Tancredi. Salutate!
1: Ciao!
2: Ciao! Ciao Romantica Radio, sono Antonino e oggi festeggio con la mia Olga 2 mesi del nostro percorso d'amore insieme. E in ogni giorno, dall'inizio della nostra storia, voi siete la nostra colonna sonora. Grazie sempre per tutto quello che fate e per le meravigliose canzoni che mettete. Grazie.
3: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
4: Siete su Romantica Radio insieme al Baga fino alle 17 di questo sabato, è il 22 agosto. Allora, stavo dando un'occhiata alla prossima sequenza e direi che potremmo parlare da una parte di coppie che sono nate intorno ad una canzone, poi c'è anche un'amicizia, per carità, che hanno lasciato un segno indelebile, e Fiordaliso insieme a Fausto Leali sicuramente hanno fatto decisamente molto molto bene. Li sentiremo con Se non avessi te. In apertura di questa sequenza però ritroviamo una ragazza, una cantante, ma anche una conduttrice televisiva che ha lasciato un segno nei nostri cuori, ma che se n'è andata davvero molto presto. Stefania Rotolo con Cocktail d'amore. Roma.

0: se non avessi te. Io ti inventerei.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Questo è il weekend di Romantica Radio, buon sabato, siete con il Baga. Diamo un'occhiata ai messaggi che sono arrivati dai nostri ascoltatori romantici al 331-240-7878. Saluto Enza da Napoli, Romantica Radio l'ascolto con grande passione. Grazie Enza. Poi c'è Susi da Cosenza, Romantica Radio è per me il piacere quotidiano. Gianna da Milano, vi ho scoperti da poco ma già sono pazza di voi. C'è Loretta da Bari che ha scritto Romantica Radio è la mia isola musicale preferita e noi amiamo i nostri ascoltatori romantici che ovviamente ci inviano questi dolci pensieri. Fra poco i Ricchi e Poveri con M'innamoro di te, subito gli Harmonium con Bambina Mia.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: La solarità, il talento, la grinta, c'è tutto questo dentro Napoli Pop, la collection dedicata alla musica di questa grande città straordinaria che ogni tanto fa capolino nella nostra programmazione ed è veramente un viaggio straordinario, viaggio che però continua fra poco perché a proposito di Napoli, fra poco sentiremo Massimo Ranieri con Preghiera per lei. Subito c'è Christian De Sica, un grande attore ma anche un grande cantante, eccolo con Speranzella.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
6: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
5: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
6: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
5: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
6: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
5: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
6: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
7: Romantica News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuovi sviluppi sul caso della bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo dovranno chiarire perché la piccola non fosse stata vaccinata. La madre però punta il dito contro i medici accusandoli di aver sottovalutato le condizioni della figlia. Un allenatore di calcio attivo nel settore giovanile locale tra il 2021 e il 2026 è sottoposto agli arresti domiciliari. L'inchiesta è scattata a gennaio dopo l'arresto in flagranza dell'uomo trovato in possesso di migliaia di immagini pedopornografiche, alcune delle quali avrebbero ritratto giovani calciatori negli spogliatoi. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia intorno alle 9. Una parte del tetto dell'edificio sarebbe crollata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori. Il bilancio è di 2 feriti trasportati in ospedale in gravi condizioni, non risultano dispersi. Ucraina, si aggrava il bilancio del raid russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Secondo le autorità ucraine, le vittime sono almeno 16 e i feriti 130. I droni avrebbero colpito in due ondate, mentre erano già in corso i soccorsi. Formula 1, George Russell vince la sprint del Gran Premio d'Olanda. A Zandvoort, il britannico della Mercedes, partito dalla pole, precede la Ferrari di Leclerc, protagonista di uno spettacolare sorpasso su Lando Norris terzo. Nel pomeriggio le qualifiche per il Gran Premio di domani. È tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. La radio stimola tantissimo la fantasia. In questo caso volevo farvi preparare per un viaggio che ci porta in un luogo veramente unico. Ci sono spiagge che non solo incantano, ma cantano, avete capito bene, a rendere possibile questo particolare suono e l'incontro fra la sabbia e il mare. Siamo nella Scozia nord-occidentale. Il perché quella sabbia canti è stato spiegato dagli esperti. C'è prima di tutto una predisposizione causale dalla forma e dalle dimensioni dei granelli di sabbia e dal contenuto di silice, ma non solo, perché per cantare la sabbia deve avere anche la giusta umidità e il suono è causato dal vento che soffia sulla superficie, ma anche dallo strascicare dei piedi sulla sabbia, ed è uno spettacolo veramente unico. Provate a dare un'occhiata su YouTube se siete degli smanettoni. Fra poco Demis Rousseau con Profeta non sarò, subito c'è Don Bachi con Amico. Roma.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Carla da Marano, siete la favola che riempie il cuore.
1: Ciao romantica, sei romantica di nome di fatto. Ti ascoltiamo sempre in viaggio io e mio marito, dalla Campania alla Puglia, alla Calabria, e ci tieni tanta tanta compagnia. Siete super unici. Ciao!
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Siete su Romantica Radio con il Baga, buon sabato. Ci sono adagi popolari che sono come leggi scolpite sulla pietra. Uno di questi, fra moglie e marito non mettere il dito. Ne sa qualcosa un marinaio che si trovava a bordo di un vaporetto a Venezia una ventina di giorni fa, che ha cercato di sedare un litigio fra due persone, fra moglie e marito. È finito in acqua rischiando addirittura di essere investito dal vaporetto stesso. Capite? Ecco, quindi fra moglie e marito ribadisco questo concetto, è bene non mettere il dito. Fra poco Franco Califano con Io continuo a pensare a te, subito Renato e i profeti, Io perché, Io per chi.

Lasciami fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.

0: delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17 e fra poco ritroveremo Kenny Rogers con You and I, ma non è tutto qua, perché stiamo per aprire la nostra sequenza con una canzone che ha suggellato una storia d'amore di quelle veramente importanti, molto chiacchierate e che è rimasta assolutamente nel cuore dei diretti interessati e non solo. Mi sto riferendo a Gino Paoli e a Stefania Sandrelli. La loro storia è raccolta in questa canzone di Gino Paoli che si intitola Una lunga storia d'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Vi va adesso di cimentarvi nel cruciverba? Attenzione alla definizione che sto per darvi. Pronti? Se dico erano rosse per te, in una canzone di Massimo Ranieri, 4 lettere, la seconda è una O. Che cos'è? Scrivetelo velocemente al 331-240-7878 perché il più veloce conquista un nostro gadget. Vi aspettiamo!

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Siete su Romantica Radio, buon sabato con il Baga fino alle 17. Fra poco, grazie a Ti Sblocco un Ricordo, faremo un bellissimo viaggio nel tempo e soprattutto conosceremo delle curiosità della trasmissione televisiva Il Pranzo è Servito, che venne portata in TV da un grande conduttore italiano, elegantissimo, aveva fatto veramente di tutto, programmi importantissimi. Mi sto riferendo al mio conterraneo Corrado Mantoni. Questo fra poco, perché abbiamo bisogno di tempo per sentire fra poco Rockes con Bisogna Saper Perdere. Subito Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ti sblocco un ricordo.
2: Se pensiamo a trasmissioni cult italiane, non possiamo non parlare de Il pranzo è servito. Il programma venne ideato da Corrado e dal suo staff di autori e andò in onda dal 1982 sui canali Fininvest nella fascia orario di mezzogiorno. La conduzione del programma venne affidata per 8 stagioni dal 1982 al 1990 allo stesso Corrado, successivamente sostituito da Claudio Lippi, che però dovette abbandonare il programma dopo breve tempo per problemi di salute, e poi a Davide Mengacci. Il programma era un gioco a quiz, a cui prendevano parte due concorrenti che si misuravano in varie prove, tra cui domande classiche e prove pratiche e tre domande finali. Scopo ultimo del gioco era completare un tabellone raffigurante le cinque portate tradizionali del pranzo: primo, secondo, formaggio, dolce e frutta. Sono tantissime le canzoni dedicate al cibo, frutta compresa.

0: Pochi forse ricordano che Corrado all'epoca era ancora sotto contratto con la Rai, ma l'ottima riuscita della puntata pilota del Pranzo è servito, registrata nell'aprile del 1982 alla presenza dello stesso Berlusconi, lo convinse ad abbandonare definitivamente la TV di Stato. Ricorderete invece tutti la scenografia, molto semplice. Una tovaglia imbandita a quadri bianchi e blu, una grande ruota a forma di piatto con tanto di posate ai due lati e con un foro in alto al centro, dal quale sarebbero comparse le portate conquistate dai concorrenti.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, vi ascolto tutto il giorno. Ci sono momenti che tornano come carezze dentro le vostre canzoni che trasmettete. Siete una macchina del tempo. Complimenti e grazie. Orazio da Roma.
1: Romantica, sono Maura da Brescia. Vi ringrazio per tutto quello che fate e che ci fate sentire nell'arco della giornata, perché ci fate passare ancora la nostra giovinezza. E vi ringrazio tanto per la compagnia che mi fate sul lavoro. Ringrazio tutti gli speaker perché sono meravigliosi, dal primo all'ultimo, e buona giornata.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ed eccomi qua arrivato al momento dei saluti. In arrivo c'è Paola Coda, a cui cederò poltroncino e microfono, che vi accompagnerà fino alle 21. Prima di scappare, naturalmente vi debbo la soluzione della definizione del nostro cruciverba, che era esattamente rose. Il più veloce di voi che lo ha scritto al 331 240 78 78 sarà ovviamente contattato come prassi dalla nostra redazione. Io sto per andarmene, ma vi do appuntamento naturalmente a domani, sempre fra le 13 e le 17. Fra poco sentiamo Domenico Modugno con Chi si vuol bene come noi. Subito c'è Enrico Ruggeri con Polvere.

0: Agosto.it costa molto meno di quello che pensi.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Paola. Per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
4: Eccomi, sono arrivata anche io nel pomeriggio di Romantica Radio. Buon sabato, buon 22 agosto, cari romantici. C'è Paola Coda con voi da adesso e fino alle 9 di questa sera, come ogni weekend. Un grazie e un bacetto al Vaga che mi ha preceduta in questo sabato pomeriggio. Ancora lo vedo che si aggira per gli studi di Romantica Radio. Ma adesso tocca a noi, tocca a Paola e al salotto di Romantica che vi accoglie come sempre dal pomeriggio fino alla sera tutti i weekend, parlando di musica. Sì, ci riporterà indietro la bella e romantica musica della vostra radio preferita, ma parlando anche di notizie che ci fanno sorridere, ci incuriosiscono e, perché no, ci emozionano. Vado alla ricerca di notizie da ogni angolo del mondo da raccontarvi ogni weekend. Abbiamo tanto da fare, quindi partiamo subito con i primi pezzi di questo 22 agosto. C'è Manuel Manu con Tamo amore mio e gli America con Survival.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Era la nostra collection Napoli Pop, la nostra nuova collection dedicata alla musica partenopea, quella pop, soul, con le voci che arrivano anche dalla strada all'ombra del Vesuvio e che ci regalano grandi emozioni in questa fine di agosto 2026. Dalla bellissima città di Napoli ce ne andiamo in Cina per parlare di questo premio letterario dedicato appunto a coloro che scrivono grandi romanzi, grandi poesie, e che a vincere questo premio letterario è stato un rider, un signore che fa le consegne di cibo a domicilio. Si chiama Wang Jibing, ha 56 anni ed è diventata un po' una favola la sua, perché Wang ha scritto un libro, una raccolta di poesie tra una consegna e l'altra, spesso anche sui foglietti delle consegne, piccoli versi anche che raccontano la sua esperienza di vita e quella di tanti altri rider che sono decine di milioni in Cina e che fanno un lavoro sicuramente non semplice, molto usurante anche in Italia, è così. E Wang ha scritto tantissime poesie, tra cui anche questo verso, sentite che bello: chi dice che spiegare le ali significhi volare in alto, anche volare basso è volare. E così come questo verso, tantissimi altri versi, tantissime altre poesie hanno conquistato il cuore di tanti cinesi, hanno conquistato anche il cuore della critica. La storia di Wang viene raccontata ormai in tutto il mondo, anche dalla BBC, ma lui non abbandonerà il suo lavoro perché dice che comunque è un lavoro che adora per l'atmosfera che si respira, per i suoi colleghi e perché lo mantiene in forma andando in giro in bici. Bravo Wang, la poesia, il romanticismo può arrivare in qualsiasi modo, da qualsiasi luogo. Ci ascoltiamo adesso il progetto musicale salernitano Zucchero Filato, che ci canta Una sigaretta in due, e poi arriverà anche Mango con Il mare calmissimo.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Medio Oriente. Donald Trump sostiene che Teheran non sia pronta ad un accordo e Washington prepara nuove sanzioni economiche, mentre il presidente iraniano Pezeshkian lascia aperta la strada della diplomazia. Intanto è scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada, falliscono i negoziati sui dazi e scattano tariffe americane del 50% su diversi prodotti canadesi. Droni ucraini hanno colpito nel corso della notte un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Intanto raid aerei russi hanno ucciso almeno due persone in Ucraina, in particolare a Kiev. Un'esplosione all'interno di una palazzina a Carovigno in provincia di Brindisi ha causato gravissime ustioni ad un anziano. Altre cinque persone, di cui quattro bambini, sono rimaste invece intossicate. Tutti i feriti sono stati condotti in ospedale. Ma nessuno aveva mai corso i 100 metri piani sotto i 9,58 secondi, come aveva fatto il velocista giamaicano Usain Bolt ai mondiali di Berlino 2009. Quel record è stato infranto dopo 17 anni non da una persona ma da un robot umanoide. Il suo tempo a 9 secondi e 32 centesimi. Oggi riparte la Serie A. Ad aprire le danze alle 18:30 all'Inter, che ospita San Siro il Monza, in contemporanea Udinese Como. Parte invece da Marassi contro il Genoa alle 20:45 l'avventura di Allegri sulla panchina del Napoli. Alla stessa ora Parma Cagliari. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Sono arrivate anche le notizie e l'attualità in questo sabato pomeriggio e arrivano tanti messaggini su WhatsApp al 331-240-7878, come quello di Massimo dalla provincia di Palermo, che ci ringrazia e ci dice che Romantica Radio è la radio del suo cuore e gli regala davvero delle emozioni fortissime, lo riporta indietro nel tempo. Oppure quello che ci scrive Luigi dalla provincia di Caserta, che ci ascolta sempre, che è un fan sfegatato della nostra radio e ci ringrazia anche lui per la compagnia in questo sabato pomeriggio. Sono tanti anche i compleanni, devo fare gli auguri a Francesca che compie gli anni oggi, devo fare gli auguri a Marisa, gli auguri arrivano da parte di tutta la sua famiglia, mi scrive la figlia Alessandra, e poi anche gli auguri dobbiamo farli ad Antonietta, che oggi compie la bellezza di 80 anni, l'età meravigliosa di 80 anni, quindi tanti tanti auguri Antonietta da parte di tua figlia Serena. Intanto Michele Zarrillo con Il canto del mare e poi ritroviamo Peppino Gagliardi con Tamo e Tamerò.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: romantica, l'ascolto tutti i giorni, perché la radio che fa compagnia nei giorni tristi e quelli felici. Siete unici, anche in questo momento sto ascoltando voi e mi fate tanta compagnia. Tina da Ciampia.
1: Io dalle 3:30 del mattino in macchina e ascolto sempre romantica, perché oltre a farmi venire la voglia di lavorare, mi fa venire anche in mente bellissimi ricordi. Grazie a voi, siete forti, forti, forti. Sono Mario da Frattamaggiore, grazie.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

un sabato fatto di grandi emozioni, di ricordi. La musica di Romantica Radio ci riporta indietro nel tempo, anche alle estati della nostra gioventù, alle estati che sembrano lontane, ma chissà, così lontane forse non lo sono affatto. E anche Gian Passerino racconterà stasera le ultime sere sul lungomare, tra gelati, panchine, passi lenti, maglie leggere, quella malinconia dolce che rende tutto più vero. Non perdetelo, Giampa, subito dopo di me dalle 21 qui su Romantica. Arriva Mario Tessuto che ci canta Nasino in su e poi Johnny Dorelli con Domani che farai.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Prosegue il nostro pomeriggio insieme qui su Romantica Radio. Io sono sempre Paola, stiamo insieme come ogni weekend fino alle 21 e prende il via la nostra seconda ora insieme, seconda ora in cui chissà magari arriverà un ricordo da sbloccare, un ricordo che ci riporterà indietro nel tempo, perché sono sicura che con questo oggetto qui abbiamo giocato tutti quanti da bambini e perché no, abbiamo anche fatto delle sfide da adulti. Ne parliamo dopo. Intanto ricominciamo anche con la musica, lo facciamo con una band che nel 1970 tira fuori un grande successo commerciale, diventa famosissimo in tutto il mondo questo pezzo e sono sicura lo ricorderete adesso tutti quanti voi. Si tratta dei Christie che ci cantano subito Yellow River, poi Milk and Coffee, quando incontri l'amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: vero, siamo romantici, guardiamo sempre al lato positivo dell'amore, però l'amore è fatto anche di ex fidanzati, e c'è questo sondaggio condotto su un campione di uomini adulti che ha rivelato che il 50% degli uomini decide di riscrivere alla propria ex soprattutto perché ha una carenza sessuale, una mancanza di intimità nella propria coppia. È arrivato questo sondaggio secondo il quale questo fenomeno è strettamente legato al modo in cui funziona il nostro cervello. Dopo la fine di una storia, la mente tende a selezionare i ricordi, concentrandosi soprattutto sulle esperienze positive e piacevoli, sia mentali sia fisiche, e lasciando in secondo piano i motivi che hanno portato alla separazione. E quindi tornare sui propri passi non riguarda soltanto la sfera fisica, ma spesso le ragioni dietro l'impulso di scrivere alla propria ex possono essere molteplici, dalla solitudine alla nostalgia proprio emotiva di qualcosa di personalmente piacevole, ma anche avere la conferma personale, no? La ricerca di conferme personali, il bisogno di trovare risposte che magari erano rimaste anche in sospeso dopo la rottura. Non ne abbiate a male, cari ascoltatori uomini, è stato un sondaggio condotto solo sugli uomini, ma secondo me, essendo un fenomeno strettamente legato al nostro modo di ragionare, anche al nostro cervello, secondo me coinvolge un po' tutti quanti. Julio Iglesias su Romantica Radio ci canta Abbracciami, e poi ci godiamo anche la voce di Fabio Concato con È Festa.
1: Di sera al tramonto, solo dolci melodie, solo su Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Su Romantica Radio i ricordi sono una cosa seria, legati alle canzoni, legati a tanti momenti della nostra vita romantici e che sono stati piacevoli. Le estati sicuramente per la maggior parte delle persone sono periodi piacevoli, soprattutto quelle della nostra infanzia, della nostra gioventù, e io sono certa che questo oggetto, che stasera è il protagonista della rubrica Ti sblocco un ricordo, ha fatto parte dell'estate di tutti quanti noi. Sto parlando dell'Hula Hoop e quindi sicuramente riviviamo insieme ricordi piacevoli legati all'Hula Hoop. Prima però c'è altra musica da ascoltare: Lucio Dalla, Il Cielo, e poi Santa Rosa con Ti ricordi.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa. Ti sblocco un ricordo.
1: È certamente vero che la sua scoperta risale al 1800, ma soprattutto per le bambine italiane divenne popolarissimo dagli anni 50 in poi. Di che parliamo? Ma dell'hula hoop, naturalmente! Tecnicamente si tratta di un attrezzo ginnico a forma tonda e sottile, che viene fatto roteare intorno ai fianchi. Un attrezzo diffusissimo anche nelle attività circensi. In Italia è diventato oggetto addirittura di sfida tra le adolescenti. Per quanto tempo è possibile continuare a farlo roteare senza farlo cadere? L'attuale record è di 90 ore.

0: Se tutti noi almeno una volta abbiamo provato a far roteare l'hula hoop, forse però in pochi sappiamo che il nome è nato quando gli esploratori britannici, navigando per le isole Hawaii, notarono il movimento di una delle attività più note e tradizionali hawaiane, la danza hula.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao, salve a tutti, sono Adele. Ti ascolto romantica perché le canzoni che passano sono ricordi che mi fanno vivere momenti di distrazione, mi fanno rilassare mentalmente, mi aiutano tanto e sto bene. Un bacio, buona giornata a tutti.
1: Ciao romantica, un saluto da Andrea e Enza dall'Abruzzo.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

L'estate più romantica la trovate qui su Romantica Radio, anche durante il weekend, durante i sabati e domeniche, che sono sicuramente dei momenti di rientro, di spostamenti su e giù per l'Italia, e noi vi accompagniamo, lo facciamo con la musica più emozionante della vostra vita, con i ricordi. Prima abbiamo anche sbloccato un ricordo legato alla nostra infanzia come Lula Hop, e poi abbiamo ascoltato anche le vostre voci in Ciao Romantica. Continuate a scrivermi, a mandare vocali al 331-240-7878, il numero WhatsApp di Romantica. È tutto per voi. Dario Baldamembo ci canta Autostrada, davvero un pezzo adatto a questi weekend da bollino rosso, bollino nero, da rientro dopo le vacanze, e però in chiave romantica. E poi dopo Dario Baldamembo ci ascoltiamo un altro grande della musica italiana, Gianni Bella, con Me ne andrò.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: È Romantica Radio, è il salotto delle emozioni più comodo, dove potete veramente accomodarvi e regalarvi qualche ora di romanticismo, di emozione, di ricordi, un relax che non è solo mentale ma è soprattutto emotivo. Siete con Paola Coda in questo weekend del 22 agosto, sabato 22 agosto, un weekend di rientro per molti. Mi state scrivendo un po' da tutta Italia, chi sale chi scende. C'è chi rientra a casa verso il nord, sicuramente il traffico più importante sulle arterie che portano verso il nord Italia, e torna dal sud, tante lacrime quando si rientra così. E poi c'è anche chi mi scrive invece di essere in partenza, di farsi le ultime settimane di agosto, la prima di settembre, quindi ancora c'è del movimento legato alle ferie estive. In ogni caso, state con me, e la canzone che apre questa nuova ora insieme mi sembra veramente adatta a questo stato d'animo, i Santo California con Tornerò. Poi arriva anche Ornella Vanoni con Ma come ho fatto.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. Info @romanticaradio.com

0: www.roma24ore.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: È la nostra collection, si chiama Napoli Pop e ci porta nel cuore della città partenopea, le canzoni, gli artisti, le atmosfere che hanno lasciato un segno indelebile all'ombra del Vesuvio. L'abbiamo ascoltata in questo sabato pomeriggio, un sabato pomeriggio che sa di mare e di montagna, di traffico per molti dei nostri romantici che sono all'ascolto e che stanno magari rientrando dopo le ferie, dopo il Ferragosto, dopo le vacanze. In ogni caso, restate con noi, tra poco una nuova curiosità, una nuova notizia che ci farà battere il cuore o magari sorridere, lo scopriremo dopo i prossimi brani. Arrivano i Cugini di Campagna tra poco con Uomo Mio, subito Riccardo Fogli, Come passa il tempo stasera.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: È il momento di una nuova curiosità. Come piace a me, vado alla ricerca di notizie che possono stuzzicarci un po', e in questo caso parliamo di fobie, perché lo sapete, non tutte le fobie riguardano ragni, serpenti o altezze. Alcune persone possono provare una paura intensa e persistente davanti magari a oggetti o situazioni apparentemente innocui, come specchi, palloncini, manichini o grandi distese d'acqua. Ad esempio, conoscevate la barofobia? È la paura della gravità. Oppure la pediofobia, che è la paura delle bambole. Oddio, questa forse ha ispirato anche un sacco di film horror, soprattutto le bambole di porcellana, diciamo che ci può stare. E poi c'è ad esempio la tripofobia, che è la paura, il forte disagio provocato da gruppi di piccoli fori ravvicinati, cioè un oggetto che ha tanti buchi vicini. E poi c'è ad esempio la talassofobia, che è la paura delle acque profonde e degli spazi aperti nell'oceano. Anche questa è una fobia che posso già comprendere. Oppure c'è la submeccanofobia, che è la paura degli oggetti artificiali sommersi sott'acqua, quindi non so, i relitti, i pezzi di barche. Fantastica questa cosa, questa non la conoscevo. C'è ad esempio la globofobia, che è la paura dei palloncini o che possano scoppiare i palloncini, e l'automatonofobia, che è la paura delle figure umanoidi e dei manichini, che può appunto essere anche questa molto comune e diffusa. Voi le conoscevate? Qualcuno di voi ha qualche fobia di questo genere? Raccontatemelo al 331-240-7878, mentre ci godiamo due grandissimi successi italiani: Amici Mai di Antonello Venditti e poi Una carezza in un pugno, Adriano Celentano.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: Ciao Romantica, un saluto da Andrea e Enza dall'Abruzzo.
1: Essere romantici è un privilegio non per tutti. Grazie a voi di Romantica Radio, da Alberto e Amalia, da Salerno.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Ma quanto ci piace il cruciverbone? Vi va di cimentarvi adesso nel cruciverba? Se dico che si costruisce con secchiello e paletta. 8 lettere, 2 sono L all'interno di questa parola. L'avrete aiutato qualche bimbo a farlo lì sul bagnasciuga al mare? Secondo me sì. Paletta e secchiello, 8 lettere, 2 sono L. Ditemi che cos'è al 331-240-7878 e il più veloce conquista uno dei gadget di Romantica Radio.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

ben trovati cari romantici, benvenuti se avete appena acceso la radio, vi tengo compagnia per questi ultimi 60 minuti insieme, poi passerò la palla a Gian Passerino, stasera una serata che ci riporterà sul lungomare, le ultime sere sul lungomare tra gelati, panchine, passi lenti, maglie leggere e quella malinconia dolce che rende tutto più vero, più reale. Giampa vi aspetta subito dopo di me, ma abbiamo ancora tanto di cui parlare, tanto da fare in questo orario che è un orario anche dedicato alla cena, alla preparazione della cena o chissà anche a qualche bella uscita di sabato sera. Vi accompagno io e vi accompagna Donna Summer con questa bella ballata del 77 con cui ripartiamo subito. Can't We Just Sit Down? E poi arriva anche Loretta Goggi con Notte all'Opera.

Se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Dai, io farei che inizi tu.
4: Dai. No, dai, è tua la canzone.

per concludere degnamente il sabato sera un bel piantino ci vuole, cari romantici, ve lo faccio fare io un bel piantino, date la colpa a Paola, ma questa storia è veramente molto molto tenera, emozionante, ci porta in Virginia negli Stati Uniti, dove Bryson Kleeman, un bimbo di 8 anni, ha scoperto che il suo cane, il suo cucciolo Bruce, aveva contratto un virus molto grave, una malattia potenzialmente letale. Per aiutarlo a coprire una spesa veterinaria di circa $700, Bryson, sapete che ha fatto? Ha preso una decisione difficilissima per un bambino di 8 anni, vendere la sua amatissima collezione di carte Pokémon. La sua storia ha fatto rapidamente il giro del web, le donazioni arrivate da tutto il mondo hanno superato di gran lunga la cifra necessaria e i soldi in eccesso sono stati usati per aiutare altri animali in difficoltà, trasformando il gesto di un bambino in una vera catena di solidarietà. Alla fine Bruce è guarito, la buona notizia è questa, e la società dei Pokémon ha persino inviato a Bryson nuove carte per sostituire quelle vendute. Una storia davvero che dimostra come anche i gesti più piccoli possono fare una grande differenza. Come le stagioni, ci canta Leandro Baldi ora, e poi arriva una canzone adatta a questa storia, secondo me, Lucio Battisti con Emozioni.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Che belli che siete voi romantici all'ascolto, con le vostre paure e le vostre fobie. Non avete intanto paura a raccontarle, che già questo mi pare un'ottima notizia. Avete risposto un po' alla mia chiamata, all'appello di chi ha le fobie tra gli ascoltatori di Romantica Radio, e al 331-240-7878 sono arrivati vari messaggi. Ovviamente tantissimi hanno l'aracnofobia, la paura intensa di ragni, e considerata una delle fobie comunque più frequenti in assoluto, quindi non siete soli. Quindi saluto Laura, Marco, Antonio, avete scritto in tantissimi, anche tanti uomini bravi, non avete avuto il timore di dire: oh, sono un uomo e sono forte, macio e non ho paura di niente, bravi. E poi c'è ad esempio tante persone che sono claustrofobiche, hanno il terrore degli ascensori, proprio di stare in luoghi chiusi. C'è chi si fa quattro piani di scale, come Arianna che ci scrive di evitare l'ascensore quasi sempre. C'è chi ha la paura folle dei cani, che di solito però si può sviluppare in seguito ad esperienze traumatiche, la cinofobia, quello un po' mi dispiace sentirlo, purtroppo anche lì non ci si può fare niente se una fobia, come ci scrive la nostra amica Daniela. Insomma, ci sono tante fobie, l'importante è riconoscerle, l'importante è che non diventino proprio dei problemi seri, ecco, nella vostra quotidianità. C'è la musica per star meglio in ogni caso. Canzone d'amore, ci cantano adesso Le Orme, e poi arriva anche Bobby Solo, Attento al cuore, attento a lei.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao romantica radio, sei stupenda, eccezionale, tutti gli aggettivi più belli sono per te. Grazie di cuore, un saluto a tutti, Daniele da Cava dei Tirreni.
1: Ciao Romantica Radio, Bruno dalla città di Torino, vi ascolto perfettamente in DAB. Grazie di tutto.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Come vola il tempo quando ci si diverte, anche questo sabato 22 agosto, almeno per quanto riguarda Paola Coda, è giunto al termine, ma non finisce certo qui, lo sapete, tra poco, dopo un altro po' di musica, arriva Giampa Serino e stasera si va sul lungomare a raccontare le ultime sere d'estate sul lungomare, tra gelati, panchine, passi lenti, maglie leggere e quella malinconia dolce che rende tutto più vero. Non perdete Giampa, che è già pronto e sta per arrivare qui al microfono. Prima di andare via devo però darvi la soluzione, la parola che andava inserita nel nostro cruciverbone, e la parola di oggi era castello. Sì, quello lì, quello che si costruisce con secchiello e paletta, 8 lettere, 2 erano L. Complimenti, il più veloce ha conquistato un gadget di romantica. Io vi aspetto domani, sempre dalle 17 alle 21, dopo il Baga, sempre qui su Romantica Radio. Vi lascio con Nada, Il cuore è uno zingaro, e poi Sandro Giacobbe con Primavera. Baci a tutti voi, da Paola Coda.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Mie care anime romantiche, buonasera, benvenute su Romantica Radio, sono Gian Passerino e vi accompagnerò fino a poco prima della mezzanotte in questo sabato sera di fine agosto che, la sentiamo, no? Ha già addosso una luce diversa, non meno bella, però sicuramente diversa, più morbida, più bassa, più consapevole, una luce che non annuncia ancora la fine ma comincia a suggerire l'idea che l'estate piano piano stia cambiando volto. Se siete in macchina, magari sulla strada verso il mare o di ritorno da una passeggiata, se siete sul divano con una finestra aperta e una luce soffusa, se state ancora lavorando oppure siete già a letto con la radio accesa, beh, io sarò la vostra compagnia in questa serata in cui parleremo delle ultime sere sul lungomare. Serata in cui si esce ancora, sì, si prende il gelato, si fanno i giri, si guarda ancora il mare, si incrociano ancora facce conosciute, ma qualcosa è cambiato. I passi sembrano un po' più lenti, le parole un po' più attente, i saluti un po' meno distratti, le persone senza dirlo troppo cominciano a sentire che queste serate non saranno infinite. Parliamo ovviamente dei lungomare di fine agosto, no? Delle panchine, dei bar, delle biciclette, delle ultime compagnie piene, dei flirt che provano a non perdersi, delle famiglie che fanno ancora passeggiate insieme, i bambini sono un po' più stanchi, i ragazzi un po' più pensierosi e gli adulti che già sentono settembre arrivare ma che non vogliono ancora guardare in faccia questa realtà. Perché le ultime serate sul lungomare non sono semplicemente belle, no? Sono belle in maniera struggente e questa sera proveremo a stare proprio lì, anche insieme a voi, con i vostri racconti. E se vi va di parlarmi del vostro lungomare del cuore, di una passeggiata, di una persona, di una serata di fine agosto che ancora avete addosso, scrivetemi via WhatsApp al 331 240 78 78 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it.

Il lungomare d'agosto, quelle strade che hanno una vita molto chiara, all'inizio del mese sono piene di energia, di gruppi, di rumore, di bambini che corrono, di famiglie che si cercano, di ragazzi che si mostrano, di vacanze che spingono forte verso il presente. Poi piano piano qualcosa cambia, non sparisce nessuno all'improvviso, ma cambia il tono, no? Nelle ultime serate di agosto le passeggiate sembrano un po' più lente e di questo vogliamo parlare con voi nel corso della nostra serata di sabato qui su Romantica Radio. Ci si ferma di più in queste serate, si guarda di più, si parla meglio, forse perché il corpo è già un po' stanco di sole, di bagni, di notte, di tavolate, forse perché si sente che certe facce non si vedranno ancora per molto, o forse perché il lungomare in fondo è uno dei luoghi in cui l'estate si fa più visibile proprio mentre comincia a ritirarsi un pochino. Chiaro, insomma, sono ancora tutti aperti, bar, gelaterie, negozi, bancarelle che hanno ancora le luci accese, però tutto sembra un po' più presente. Prezioso, no? Come se ogni gesto, il cono in mano durante la passeggiata, la sosta sul muretto, la pausa davanti al mare, il saluto a qualcuno, fosse un po' più carico di significato proprio perché non è più illimitato. E allora sì, il lungomare di fine agosto non è soltanto un posto, ma forse un modo di sentire il tempo.

I vostri messaggi che stanno arrivando al 331-240-7878. Iniziamo da Paola, che ci ha scritto da Bari. Le ultime sere sul lungomare mi fanno sempre sentire una nostalgia. Nostalgia buona, però, come se l'estate mi salutasse senza farlo in fretta. E poi Luciano ci ha scritto dalla provincia di Caserta. Ad agosto inoltrato il lungomare cambia ritmo. La gente è ancora tanta, ma sembra guardarsi meglio in faccia. E poi ci ha scritto Franca da Torino. Le passeggiate di fine estate per me sono le più romantiche, sai, perché sai bene che non dureranno ancora a lungo. E poi Sergio da Palermo ha scritto: il gelato di fine agosto non ha lo stesso sapore di quello di inizio luglio, dentro c'è già un po' del sapore del ritorno a casa. E poi Margherita, che ci scrive dalla provincia di Savona, dice: forse il lungomare ci emozionano di più a fine agosto perché il tempo li sente meglio che altrove. È vero, il tempo si sente meglio, forse è proprio questo il cuore della nostra serata. Alcuni luoghi, quando l'estate cambia, lo fanno sentire prima degli altri, e il lungomare è probabilmente uno di questi, perché il mare resta lì, ovviamente. La stagione però cambia un po' di luce. Continuate a scriverci, aspettiamo i vostri messaggi. Vi ripeto il numero, che è 331 240 7878.

Forse la cosa più bella delle ultime serate sul lungomare, che sono l'argomento di cui parliamo questa sera qui su Romantica Radio, è che non hanno bisogno di grandi eventi, no? Non servono fuochi, concerti, luna park o notti speciali. Basta una passeggiata, il rumore delle ciabatte, che ne so, il cono che si scioglie un po' troppo e ci macchia le mani, una maglia leggera, il sale ancora addosso, una persona accanto o una persona che aspettiamo. E proprio perché sono serate così semplici diventano serate fortissime, perché lì la memoria lavora molto molto bene. Una passeggiata di fine agosto si fissa più facilmente di una serata clamorosa, forse perché non deve impressionare nessuno, deve solo essere vissuta. E le cose vissute bene quando sono semplici lasciano una traccia più lunga. Ci sono i ragazzi, no? Le compagnie, i piccoli amori. Iniziano ovviamente ad agosto, l'inizio di agosto è pieno di slancio. Poi a fine agosto ci sono solo un sacco di domande. Rivedrò quella persona? Mi scriverai? Continuiamo a sentirci? Quante sere ci restano da vivere insieme? E allora quello spazio, il lungomare, diventa anche questo, no? Un luogo in cui il sentimento, senza fare troppo rumore, comincia a farsi più serio.

Amici di Romantica Radio, restate con noi, tra poco continuiamo a camminare virtualmente su un lungomare di fine agosto, che è poi l'argomento di cui parliamo questa sera. Lo faremo tra passi lenti, bar ancora aperti, gelati serali, panchine, saluti che senza dichiararsi troppo diventano già un po' più intensi. Perché in fondo non stiamo parlando soltanto di passeggiate stasera, stiamo parlando del punto in cui l'estate si accorge di non essere infinita, purtroppo, e proprio per questo diventa ancora più bella da sentire fino in fondo. E così, tra poco torniamo proprio lì, proprio sul bordo del mare, dove agosto comincia a parlarci piano piano e a confessarci che, insomma, sta arrivando la sua fine.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Sono da poco passate le 22 e la notte di Romantica Radio continua a scorrere con grande dolcezza, la dolcezza che hanno le serate di fine agosto. Saluti dovuti.

Comunque voi siate ancora in macchina, magari vi è tornata in mente una passeggiata sul lungomare con una persona precisa. Magari siete sul divano, state pensando a una gelateria, un muretto, un bar, una bicicletta. Bicicletta magari appoggiata male a quel muretto. E forse a una sera in cui non è successo quasi niente, eppure quella è una serata speciale che vi è rimasta dentro. Stasera stiamo parlando delle ultime sere d'agosto sul lungomare e adesso voglio fermarmi proprio sui gesti piccoli, perché è di quelli che secondo me sono fatte queste serate. Il gelato preso sempre nello stesso posto, il saluto al barista che poi rivedrai tra un anno, la panchina libera trovata al momento giusto, una foto fatta senza convinzione poi amata anni dopo, il giro in bici fatto fino alla fine del vialetto, il tratto di passeggiata fatto più lentamente del necessario, dai facciamo ancora un pezzetto di strada detto quando in realtà nessuno vorrebbe davvero rientrare. Piccoli dettagli, minimi, ma proprio per questo raccontano benissimo la qualità di questi giorni, un'estate che non ha più bisogno di gridare forte, le basta esserci. Se volete raccontarmi quali sono questi piccoli gesti serali che per voi dicono subito vabbè, siamo a fine agosto, scrivetemi al 331 240 7878 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it.

c'è una grande differenza, secondo me, tra il lungomare di inizio agosto e quello di fine agosto. Stiamo parlando di questo, no? Questa sera qui su Romantica Radio, la passeggiata sul lungomare a fine mese di agosto. E c'è una differenza perché a inizio mese le persone sembrano uscire per afferrare tutto quello che c'è da prendere, a fine mese sembrano uscire per trattenere le cose. È una sfumatura che cambia tutto, però, perché il lungomare di inizio agosto è pieno di energia, mentre alla fine di agosto è pieno forse di gratitudine, che quando si mette insieme alla malinconia spesso crea atmosfere molto belle. Lo sanno bene le coppie, per esempio, grandi e piccole. Lo sanno i single che in queste sere tornano a guardarsi attorno con grande delicatezza. Lo sanno i ragazzi che sentono i giorni stringersi il ritorno a scuola che cominciano a vedere. Lo sanno gli adulti che passeggiano e fanno finta di non pensare al ritorno al lavoro. Lo sanno i bambini, perfino loro che senza saperlo sentono che le sere cominciano a cambiare un po'. E forse è per questo che tante storie d'estate, anche quando non nascono sul lungomare, trovano proprio lì il loro momento più vero. Perché il lungomare a fine agosto smette di essere soltanto una scena e diventa quasi una confessione.

Altri vostri messaggi al 331-240-7878. Cominciamo da quello di Rita, che ci ha scritto dalla Toscana. Dice che le ultime passeggiate sul mare le fanno più effetto delle prime, perché sono piene di grande dolcezza che all'inizio del mese non si riesce mai a capire. E poi Giorgia ci ha scritto da Roma: il lungomare di fine agosto è il posto in cui mi sento più vicina al tempo, come se camminandoci dentro io lo sentissi passare meglio dentro di me. E poi Elena, dalla provincia della capitale, dalla provincia di Roma, da Genzano di Roma, ha scritto: la mia estate più bella è tutta dentro a una serata semplice trascorsa sul lungomare, senza eventi, senza rumore, soltanto con una persona speciale accanto, che per fortuna è rimasta vicino a me. E poi Maria, dalla provincia di Bari, ci ha scritto: forse il bello di queste sere è che non cercano di stupirti più, cercano soltanto di restarti addosso. Molto simile anche il messaggio che ci arriva da Lucia, da Genova, che dice che le ultime sere sul lungomare le hanno insegnato che la bellezza non ha bisogno di molto, ha bisogno soltanto di tempo. È vero, il tempo giusto, no? Direi, forse è proprio per questo che il lungomare di fine agosto sa dare meglio di ogni altro luogo qualcosa, il tempo giusto per sentire le cose senza doverle forzare. Continuate a scriverci 331 240 7878 per i vostri messaggi WhatsApp.

La mail che ho scelto di commentare stasera ce l'ha inviata Domenico, che ci scrive dalla provincia di Napoli, e tra le tante cose sottolineava come secondo lui le ultime serate sul lungomare, quelle che viviamo in questo periodo d'agosto, ci commuovono tanto perché non sono ancora degli addii, ma non sono nemmeno più il presente. Sono il punto in cui l'estate comincia a farsi ricordo mentre la stiamo ancora vivendo. È vero, hai centrato perfettamente il cuore della serata. Queste sere non sono ancora un addio, ma sono già un ricordo, sono consapevolezza di quello che si è vissuto. Diciamo un po' quel momento rarissimo in cui una stagione ci lascia stare ancora dentro di sé, ma ci fa già capire che un giorno ricorderemo quello che è successo. E questa doppia presenza, vivere e ricordare quasi nello stesso momento, è un'emozione molto forte. È una delle più forti che l'estate riesca a darci. Così il lungomare resta dentro di noi e poi ci mancherà anche il fatto che su certi lungomari il tempo si facesse così trasparente da lasciarci intravedere già i ricordi proprio lì mentre stavamo passeggiando.

sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

Amici, tra poco entriamo nell'ultima parte di questa notte insieme qui su Romantica Radio e lì proveremo a capire perché queste ultime serate sul lungomare in questa fine di agosto così semplice, così piena di luce bassa, continuino ancora oggi a sembrarci tra le più romantiche e le più vere di tutta l'estate. Non stiamo parlando soltanto di passeggiate, no? Stiamo parlando di momenti speciali, momenti in cui la stagione invece di finire si deposita piano piano dentro di noi e diventa un ricordo. E allora tra poco torniamo proprio lì, in mezzo a quei ricordi.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Romantica, la magia delle emozioni senza tempo.

Sono da poco passate le 23, io sono Gian Paserino, amici di Romantica Radio. Questa è quell'ora in cui i lungomare sembrano tornare nella memoria in maniera più nitida. Le vostre case si staranno facendo più silenziose, basta veramente davvero poco per rivedere quel muretto, quella persona, il riflesso del mare mentre si passeggia sul lungomare. Stasera su Romantica Radio, lo sapete, stiamo parlando delle ultime sere d'agosto sul lungomare, ma in fondo stiamo parlando anche di una cosa più grande, del fatto che alcune delle emozioni più profonde della vita arrivano proprio quando smettiamo di chiedere al tempo di fermarsi e cominciamo semplicemente ad accompagnarlo, a lasciarlo scorrere. Se vi va potete ancora scrivermi 331 240 78 78 oppure via mail a redazione @romanticaradio.it. Raccontatemi quella passeggiata che anche dopo anni continua ancora a vivere dentro di voi.

serate speciali quelle che stiamo vivendo insieme, quella che viviamo insieme qui su Romantica Radio, ma in assoluto quelle di cui stiamo parlando stasera, e cioè le ultime serate di agosto sul lungomare, che ci restano veramente addosso perché hanno la maturità dell'estate, non hanno più l'urgenza del mese di luglio, la teatralità di Ferragosto, hanno qualcosa di più e soprattutto di più raro, la coscienza di essere preziose senza bisogno di dimostrarlo. Ieri queste passeggiate secondo me erano ancora più libere dagli schermi, no? Quindi più lente, più silenziose, più affidate alla presenza fisica umana. Oggi esistono ancora certi tipi di passeggiate, ma convivono con qualcosa di diverso, no? Immagini, fretta, distrazioni. Eppure quando una serata di fine agosto trova ancora il suo lungomare giusto, il suo teatro dove esibirsi, il suo ritmo, beh, il cuore capisce subito che il meccanismo è ancora quello di sempre, soprattutto se si è in compagnia della persona o del gruppo giusto. E allora sì, è vero, tra un po' non ci mancherà soltanto il mare, ma ci mancherà un po' la capacità di sentire che ciò che stiamo vivendo è già mentre accade, degno di essere ricordato.

I vostri ultimi messaggi per la nostra serata insieme. Tiziana da Roma ci ha scritto: il lungomare mi manca tanto, mi manca anche il modo in cui a fine agosto riuscivo a camminare piano senza sentirmi in ritardo. Oggi che cammino con l'aiuto di un bastone, in ritardo ci sono sempre. Stai tranquilla che andrà meglio sicuramente prossimamente. Poi Angela ci ha scritto da Napoli: le ultime passeggiate d'estate sono le più vere, nessuno prova più a impressionare troppo gli altri e addirittura scegliamo di vestirci con la prima cosa che capita. E poi ci ha scritto Enza da Bari: ciao Giampa, forse ci piacciono così tanto queste serate di fine estate perché hanno ancora tutta la bellezza della bella stagione, ma già un po' della profondità di settembre. Può darsi che tu abbia ragione. E poi Franca da Genova ha scritto: il lungomare di fine agosto mi ha insegnato che la malinconia, se è dolce, può essere una forma altissima di felicità. È vero, è un modo dolce, lento, profondo e leggero, tutto insieme, di stare accanto al tempo che cambia senza volerlo forzare. E ogni tanto un po' di malinconia fa anche bene.

Una lunga serata insieme a Gian Paserino, qui su Romantica Radio, nel corso della quale abbiamo parlato di lungomare di fine agosto, ma non solo, anche di panchine, di bar, di sguardi, di saluti, di ci rivediamo, di fine agosto, di una luce che non abbaglia più, ma proprio per questo ci mostra meglio le cose. Sono sicuro che vi sarà tornata in mente un'immagine, una persona, una panchina, un lungomare o una spiaggia, una passeggiata fatta con qualcuno. Tenetevi stretta questa immagine, perché ci sono sere che non servono a tornare indietro, ma servono a ricordarci che siamo stati capaci di abitare la bellezza senza doverla inseguire troppo. E questa sera forse ci ha ricordato proprio questo. Le ultime sere sul lungomare, quelle che stiamo vivendo in questa fine di agosto, non chiudono l'estate, la rendono finalmente indimenticabile.

Siamo quasi alla fine di questa notte insieme, amici di Romantica Radio. Da Gian Paserino, come al solito, prima di salutarvi, vi arriva un grazie fortissimo per i messaggi, per i ricordi, per il modo in cui avete trasformato questa puntata dedicata alle passeggiate di fine agosto in un racconto pieno di buona malinconia e di tempo vero. Vi ricordo che tra pochissimo la nostra notte continua con Alex Poli e con Romantica Night, quindi restate con noi perché sarà una notte fatta di fascino, musica e parole che sapranno stare accanto a questi ricordi con la dolcezza giusta.

Mie care anime romantiche, io sono Gian Passerino e voglio ringraziarvi per essere stati con me anche questa sera. Come al solito, prima di salutarci voglio lasciarvi qualcosa. Vi chiedo di non aver paura delle cose belle quando cominciano a diventare malinconiche, perché è proprio lì molto spesso che rivelano tutta la loro verità. Quindi abbiate sempre cura di quelle ultime sere sul lungomare che anche dopo tanti anni continuano a far sentire il mare che cammina piano dentro di voi. Tra poco la nostra notte continua con Romantica Night e con la voce intima di Alex Poli, quindi restate con noi. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

Bentrovati da Alex Poli. Da qualche minuto è iniziata domenica. Relax, ma soprattutto musica con Romantic Night. Vi attende una notte di grandi emozioni.

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne. È il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: to you.
1: Ti amo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta, scivola via, ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu, non ti possiedo, non posso chiuderti in un pugno, ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Romantica Night, di notte specialmente.

raccontami di te. Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta. Quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta.

0: è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate. E in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo. Eri tu che scorrevi dentro il tempo. Eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più mille volti, ma due sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: amo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto, una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiare ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero.